inside Ayelo. Ayelo. Ble ble ble ble ble ble. Yeah. Lumi me wala lumi. Pas de sobeti, hein. Le travail, c'est le travail.